umbrene ga chong me shire lono aguri me di mar umbrene na chong me di lono me umbrene ga chong me di lono a chong me di lono ko chi te chong me di lono pa sa guru me di mar pa aguri me di mar ko chi la guru me di mar a chong me fle le ko chi te chong me shire lono sa chong umbrene ko le po a bi ne na chan fe o pa aguri umbrene na ngara bo a bi no na ngara sa chung nuwa prete ko chi te chung me di lono pa sa nye ne pra pra pra pa a kolo pina ku le po pa sa bi nuwa na mperele a chung ne po lo po sa nye ne pra sa bi ne na chan feo ko chi te chung me di lono a kolo pina na ngara ko chi te chung me di lono ko chi te guru me di marpe sa chung pina ku le po a chung me di lono umbiren che guru me shire lono a guru me di mar umbiren che chung me di lono umbrena gurme di mar pa sa ko bena pule sa chung nu apretete pa sa bi yina pere pere pere a guru yina nam pereli sa chung ne nankara anyine pra pra pra sa bi ne nam pereli sa chung bena pule po